Ventunesima domenica del tempo ordinario. A voi tutti in ascolto e fedeli qui presenti, benvenuti a questa Santa Eucaristia. Iniziamo con il canto Nobile Santa Chiesa.

0: Quest'oggi è domenica 23 agosto, questa è la messa alle 8 del mattino che viene offerta in modo particolare per la defunta Maria Biamonte e famiglia Barone. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, come i discepoli di Emmaus, il risorto si accosta a noi nella parola e nei segni sacramentali. Disponiamoci a questo incontro invocando la grazia del perdono. Signore, Figlio diletto del Padre, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, fratello e amico degli uomini, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, via che conduce al cielo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. A noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che sia la destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, la gloria a Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché fra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori, dove è la vera gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo del palazzo: ti toglierò la carica, ti rovescerò dal tuo posto. In quel giorno avverrà che io chiamerò il mio servo Eliakim, figlio di Chelchia. Lo rivesterò della tua tunica, lo cingerò con la tua cintura e metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per il casato di Giuda. Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Se egli apre, nessuno chiuderà. Se egli chiude, nessuno potrà aprire. Lo conficcherò come un piolo in luogo solido e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Signore, il tuo amore è per sempre.
1: Signore, il tuo amore è per sempre.
2: Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo.
1: Signore, il tuo amore è per sempre.
2: Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza.
1: Signore, il tuo amore per sempre.
2: Perché è eccelso il Signore, ma guarda verso l'umile. Il superbo invece lo riconosce da lontano. Signore, il tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani.
1: Signore, il tuo amore è per sempre.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Ho profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio. Quanto insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, tanto da ricevere il contraccambio? Perché da Lui, poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui, sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Il tema principale del Vangelo odierno è la professione di fede e il primato di Pietro. Pietro confessa che Gesù, proclama Gesù è il figlio di Dio e Gesù lo fa il primo Papa, la roccia della Chiesa.

è il centro della mia vita, è il mio Salvatore, è il Figlio di Dio. Costantemente dobbiamo chiederci. Simone rispose a nome di tutti: tu sei il Cristo, il Figlio di Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone. Ecco, vedete che Pietro ancora si chiamava Simone, non era Pietro, si chiamava Simone. Poi Gesù gli cambierà il nome. Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. Gesù dice che Pietro ha ricevuto una rivelazione da Dio Padre, lo Spirito Santo, e per questo ha potuto dire che Gesù è il Figlio del Dio vivente. E abbiamo bisogno della luce superna, la luce di Dio, per dire che Gesù, affermare, proclamare Gesù Figlio di Dio. Inoltre Gesù cambia il nome di Simone, lo chiama Pietro, perché sopra Pietro Gesù edificherà la sua chiesa. Gesù ha professato la fede e Gesù fa di Pietro la roccia della chiesa. Inoltre Gesù dice che le potenze del male non potranno distruggere la chiesa. Ci saranno tante persecuzioni, difficoltà, anche scandali purtroppo, ma la Chiesa non sarà mai distrutta. Gesù conferisce a Pietro il primato nella Chiesa, perché Pietro e tutti i papi dopo di lui, Pietro deve essere il principio di unità della Chiesa. Il Papa, proclamando i dogmi e dichiarando alcune verità sulla fede e sulla morale, illumina la nostra vita. Naturalmente il Papa stesso deve essere unito a Gesù e alla Madonna, deve essere fedele alla Sacra Scrittura e all'insegnamento della Chiesa prima di lui. Questo si chiama la tradizione. Gesù ha dato a Pietro le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Ecco, legare vuol dire proibire, sciogliere vuol dire permettere. Ora vediamo, abbiamo appena celebrato il 15 agosto l'assunta, l'ultimo dogma è della Chiesa, del Papa Pio XII. Ecco, tutti siamo obbligati a credere. Il dogma non si può tralasciare. Uno dice, io non ci credo. No, tu devi obbedire il Papa. Il Papa ha proclamato questo dogma ed è una verità assoluta, che non si può dubitare, come Gesù è in corpo ed anima in cielo, così anche la Madonna, e naturalmente Gesù è il Figlio di Dio. Dobbiamo ascoltare la voce del Papa e della Chiesa. Gesù vuole che noi siamo uniti al Papa e preghiamo per lui. Se noi siamo uniti al Papa e alla Chiesa, se non siamo uniti a lui e alla Chiesa, ci possiamo perdere. Dobbiamo anche pregare per il Papa, perché compi la volontà del Signore. Ecco, vediamo un attimo anche i protestanti, si sono allontanati dal Papa e dalla Chiesa e quindi si sono persi. Hanno perso tutti i sacramenti, solo il battesimo è valido. Ecco, quindi l'importante

speranza di essere uniti al Papa. Sapete, i protestanti hanno 1000 chiese, ognuno per conto suo. Non c'è unità. Invece noi siamo uniti, America, Europa, Africa, Asia, tutti i cattolici crediamo la stessa cosa, perché c'è la roccia di Pietro. Invochiamo la Madonna, madre della Chiesa, e San Giuseppe, perché preghino per il Santo Padre e per ciascuno di noi, affinché possiamo sempre dire come Pietro: Signore, Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.

0: Ed ora in piedi rinnoviamo la nostra fede dicendo: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero, generato, non creato, stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Per giudicare i vivi e i morti, il suo regno non avrà fine. Credo uno Spirito Santo, che il Signore dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica, per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, sorretti la parola ascoltata e grati per l'amorevole cura che Dio ha per noi, rivolgiamo al Padre la nostra fiduciosa preghiera.
1: Diciamo insieme: ascoltaci, o Padre.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per Papa Leone, lo spirito di sapienza lo assista e lo sostenga nel mistero di Vescovo di Roma e di Pastore della Chiesa Universale. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per coloro che hanno responsabilità civili ed economiche, lo spirito di consiglio li disponga alla ricerca sincera del vero bene nel mistero della dignità di ogni persona. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per quanti sono in vacanza, la pausa estiva ritempri le forze del corpo e dello spirito al fine di riprendere con cristiana letizia gli impegni quotidiani. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per noi qui riuniti, il comune ascolto della parola di Dio e la comunione al corpo e al sangue del Signore ci rendano saldi nella fede e operosi nella carità. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre. Dio Padre impotente, a tua grande misericordia, ascolta queste nostre preghiere, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Mentre offriamo i nostri doni al Signore, ci uniamo con il canto: accetta questo pane.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la
0: Signore, che ti sei acquistato una moltitudine di figli con l'unico e perfetto sacrificio di Cristo, concede a noi nella tua Chiesa il dono dell'unità e della pace, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: E veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rende grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro, nella sua misericordia per noi peccatori. Egli si è degnato di nascere dalla Vergine, morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza con gli angeli e gli arcangeli, i troni e le dominazioni e con tutte le schiere celesti cantiamo senza fine l'inno del

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Arrendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Christian, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista, Scalabrini, San Bartolongo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
1: sia fatta la tua volontà.
0: E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te, e non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

chiudiamo i nostri occhi per rimanere soli con il Signore e diciamo come Pietro: Signore, Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, io credo in Te, la forza della mia fede. Vince persone a me care, gli ammalati, il Santo Padre e la Chiesa, dona la pace al mondo intero.

0: in piedi, preghiamo. Porta a compimento in noi, o Signore, l'opera risanatrice della tua misericordia e fa che interiormente rinnovati possiamo piacere a te in tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Alcuni annunci, la festa Madonna è andata molto bene, grazie a tutti voi che avete partecipato, grazie a Padre Francesco Geremia, Padre Mosè per la predicazione, a chi ha aiutato nella liturgia corale, ministri, lettori, uscieri e nella processione la banda gentile, i Cavalieri Colombo, i Carabinieri, ai venditori di panini e di bevande, alla Saint-Jean Ambulance e a chiunque abbia aiutato. Grazie anche ai donatori di cibo, di bevande e a tutti gli sponsor. Grazie al Signore e alla Madonna per averci donato una bella festa con il sole e tanta gioia. Festival Italiano, molte grazie ai volontari, agli sponsor, soprattutto al comitato. Donazioni porta a porta, il totale di $6.010. Se volete potete ancora donare per chi non l'avesse fatto. Grazie. Per il pellegrinaggio all'oratorio di San Giuseppe abbiamo 2 settimane. Ero preso dalla festa Madonna, non l'ho annunciato, soprattutto per il bus. Allora, c'è il pellegrinaggio all'oratorio San Giuseppe con la comunità italiana di Montreal, domenica 6 settembre. Di solito lo facevamo alla fine settembre, ma adesso ci sono stati tanti cambiamenti, quindi il 6 settembre, la prima domenica di settembre. C'è ancora domenica 30 agosto e poi 6 settembre. Alle 3 del pomeriggio organizzeremo un bus, $15. Ecco, per il biglietto chiamate l'ufficio. Vedere nel bollettino corsi lingua in spagnolo e francese, giubileo francescano, pellegrinaggio alla comunità italiana il 4 ottobre, ne parleremo la prossima volta, cibo per le famiglie bisognose. Continuiamo a pregare per la pace nel mondo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Ed ora, con gli omaggi del Repos Saint-François d'Assise, vi presentiamo InfoCraic, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi.
1: Eccoci colleganti con la sede centrale del CRAIC. In linea abbiamo Fabrizio Intravaia. Ciao Fabrizio.
2: Ciao Ivana e un cordiale saluto a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di CFMB. Allora, oggi ci occuperemo ancora del problema della salute uditiva. La settimana scorsa abbiamo parlato della perdita dell'udito in relazione alle cadute. Abbiamo dato alcuni consigli su come fare per limitare o evitare questo problema, consigli sulla prevenzione, le strategie da intraprendere, ma oggi vogliamo continuare e approfondire questo tema della salute uditiva. La perdita dell'udito può verificarsi a qualsiasi età. E spesso è un processo lento, ma nella maggior parte dei casi è permanente e irreversibile, e non è possibile contrastare gli effetti dell'invecchiamento sull'udito, ma fortunatamente altre cause di sordità possono essere evitate. E per parlare appunto di questo argomento sono sempre in compagnia del mio collega Marco. Marco, ben ritrovato.
3: Ben ritrovato a te Fabrizio e un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
2: Benissimo Marco, allora devi sapere che una persona preoccupata per la propria salute uditiva aspetta in media dai 7 ai 10 anni prima di consultare un medico.
3: Sì.
2: Ecco Marco, che consigli possiamo dare allora ai nostri ascoltatori per quanto riguarda sempre la salute uditiva?
3: Ecco, prima di tutto non aspettare appunto di avere problemi per fare controlli periodici, magari una volta l'anno è sempre bene fare un check-up in generale della propria condizione di salute e anche quindi della salute uditiva. Come abbiamo detto la volta scorsa, appunto è un processo che quello della perdita dell'udito che avviene nella maggior parte dei casi in maniera molto lenta, e questo significa che appunto magari le prime avvisaglie tendiamo a sottovalutarle, significa non gli diamo tanta importanza, o addirittura, come abbiamo detto sempre la volta scorsa, il nostro cervello cerca sempre di compensare e non ci fa rendere conto di quello che è effettivamente lo stato del degrado della nostra salute. Quindi la prima cosa su cui agire è la protezione, quindi se si frequentano dei posti magari anche per lavoro certe volte, oppure perché comunque ci si trova a dover andare in posti dove il rumore è troppo forte, tenere sempre a portata di mano dei tappi o delle cuffie per proteggersi da questo effetto molto aggressivo dei suoni. Dopodiché anche appunto certe volte si fanno anche lavori a casa con elettrodomestici molto rumorosi, quindi anche in quel caso lì avere un minimo di protezione potrebbe aiutare.
2: Certo.
3: Poi la pulizia normalmente parte dalla pulizia quotidiana, quindi non una pulizia troppo aggressiva ma delicata, fatta con un po' di acqua tiepida, magari un pannetto, quello può bastare, diciamo. Per andare più in profondità si deve sempre consultare un professionista se nel caso appunto si percepisce che magari c'è magari un tappo di cerume, qualcosa diciamo di più consistente da dover rimuovere. Sempre sul piano della prevenzione, ovviamente il consultare un medico è una buona pratica, e in questo caso appunto si possono verificare anche piccoli problemi che possono, diciamo, derivare, sì, posso derivare da, non lo so, degli acufeni, magari dei suoni che si iniziano a sentire, o piccoli problemi, diciamo, legati a dei piccoli dolori. Ecco, è sempre bene non sottovalutare questi aspetti e fare sempre riferimento a un medico e farsi dare un indirizzo, diciamo, più specialistico consultando degli audiologi. Questo può avvenire pure in caso di urgenza, ovviamente in maniera più immediata, più ovviamente il dolore o il problema ci preoccupa, meno dobbiamo aspettare e più dobbiamo intervenire con tempestività. E questo anche per fare sempre riferimento alla scorsa puntata, anche nel caso di leggeri sintomi di stordimento, di vertigini o mancanza di equilibrio, perché come abbiamo visto certe volte questi fenomeni possono dipendere dalla salute dell'orecchio anche.
2: Benissimo Marco, allora faccio su una piccola informazione. L'audiologia è un termine che viene dal latino audire, che vuol dire sentire, e dal greco logos, che significa studio, quindi lo studio del sentire. Ecco, quando si hanno dei problemi si consulta il proprio medico di famiglia oppure si va direttamente dall'audiologo. E Marco, ecco, come possiamo fare per rivolgersi a un esperto del settore? Perché ci si può andare dal pubblico, nel settore del sanitario pubblico, oppure in quello privato. Ecco Marco, cosa ci puoi dire in proposito?
3: Allora, sicuramente il percorso più facile è quello di interpellare il proprio medico curante. Chi ha la fortuna di avere il proprio medico di famiglia si può rivolgere al medico di famiglia, che poi farà la prescrizione e vi troverà l'audiologo più vicino. Se no potete anche chiedere ai vostri familiari di fare una ricerca per trovare un audiologo nelle vicinanze dove vi trovate voi, nel vostro settore. Questo appunto nel caso di volete direttamente andare a consultare un audiologo per via privata. Ci sono dei siti, il sito per esempio dell'Ordine degli Ortofonisti e Audiologi del Quebec, che contengono tutte le informazioni per poter trovare qualcuno, un professionista nelle vostre vicinanze. Vi posso dare l'indirizzo internet del sito internet, che è www.ooaq.qc.ca. Ripeto, www.ooaq.qc.ca, e lì ci sono gli indirizzi, i numeri telefonici dei professionisti e delle cliniche che si occupano di questo.
2: Ecco Marco, infine c'è un'ultima soluzione, cioè un'altra soluzione, qual è?
3: Quella lì dell'università, ci sono le cliniche universitarie di audiologia.
2: Questa è quella dell'Università di Montreal.
3: Sì. Che offre servizi di audiologia a prezzi ridotti rispetto ai servizi offerti alle cliniche private. Si trova al 7077 Avenue du Parc, al locale 1031. Non lontano dagli uffici del CRAIC, fra l'altro. Il numero di telefono per chi volesse prendere un appuntamento è 514-343-6789. Ripeto, il numero della clinica di audiologia dell'Università di Montreal, 514 334-3-6789.
2: Benissimo Marco, allora io ti ringrazio, ringrazio le Repos François d'Assise, senza il quale questa trasmissione non sarebbe possibile, e vi do appuntamento alla prossima. Ciao Marco e grazie.
3: A presto.
1: Ringrazio Fabrizio e Marco, rivolgo un affettuoso saluto a tutti gli amici del CRAIC, buon proseguimento di giornata e appuntamento alla settimana prossima.
0: Avete ascoltato Info CRAIC, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi. Un omaggio del Repos Saint-François d'Assise.
1: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

Buongiorno cari amici ascoltatori, buongiorno carissime amiche ascoltatrici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 per questo nuovo appuntamento con questa trasmissione Domenica Insieme, che è giunta alla sua quarta edizione per questo mese di agosto 2026, oggi 23 agosto, quarta delle cinque domeniche di questo mese. Oggi però è anche il 235esimo giorno dell'anno, giorno in cui la Chiesa ricorda Santa Rosa da Lima e non solo, anche San Manlio. Credo sia un compositore che vada con questo nome anche molto conosciuto, però le sue canzoni adesso mi sfuggono. Però quello che è certo è che di nuovo ci ritroviamo insieme in questa domenica che è un po' triste per quanto riguarda il meteo, triste ma sarà anche movimentata. Eh sì, la giornata sarà molto ventosa, in questo momento il cielo è piuttosto nuvoloso, ci sono spiragli di sole qua e là, ma questi a breve non ci saranno più. Sarà una giornata nuvolosa con delle piogge sparse a metà giornata e anche un rischio di temporali verso la fine del pomeriggio e anche in serata. Le probabilità sono alquanto elevate, la velocità del vento anche, il vento soffierà a velocità moderata, però raffiche che possono superare i 40 km orari, dunque l'ombrello non servirà oggi se per forza dobbiamo uscire, magari coprirsi con un impermeabile, qualcosa che ci ripari sia dal vento che dalla pioggia. Se invece non dovete uscire e ve ne potete stare tranquillamente a casa, fatelo ascoltando questa radio almeno fino a mezzogiorno, poi se vi va anche lasciandola aperta per un po' di compagnia in sottofondo questa domenica. Intanto chiedo scusa già a quelli che stanno tentando di raggiungermi, non posso rispondere al telefono in questo momento perché sono in onda, però appena avrò un momento lo farò. Io tento di rispondere a tutte le vostre chiamate, però c'è anche tanto da fare in questa trasmissione impegnativa, anche visto che sta iniziando il campionato di Serie A, di Serie B. Ci sono delle partite non in corso, però ci saranno delle partite in programma, altre sono state già giocate e i risultati o gli accoppiamenti li condividerò con voi nella seconda ora. Però è già iniziato un gran premio, il 23esimo appuntamento, adesso questo dato è totalmente falso, però quello che è certo è che è il gran premio dei Paesi Bassi sul circuito di Zandvoort. C'è già la bandiera gialla, c'è già il fatto che tutte le vetture sono nei pozzi, nella pit lane, perché sembra stia piovendo in questo momento sul mitico circuito olandese. Tra l'altro sarà l'ultimo gran premio su questo circuito, apparentemente a causa di costi troppo elevati. L'Europa non si può permettere più la Formula 1 a quanto sembra. Intanto non ci sarà soltanto sport, anche se di questo parleremo, non solo, ma anche di tennis e altri sport, anche un discreto risultato della nostra squadra montrealese di calcio. Ma voi lo sapete, io sono un amante di musica, e di musica che praticamente viaggia nel tempo. Come al solito faremo questo percorso che va dagli anni 60 al giorno d'oggi. Ci saranno tante canzoni degli anni 60, un po' per via di questa selezione particolare che faccio, anche però perché ci sono degli anniversari di nascita da sottolineare. Ci sarà un brano strumentale dopo i risultati delle lotterie. Allora, di solito io con questo brano vi faccio sognare, viaggiare con la mente o addirittura ballare, se un valzer, un tango. Invece oggi vi farò fischiettare, se avete voi questo talento. Mio papà ce l'aveva, io non ce l'ho, non sono in grado di fischiettare, però c'è chi è molto bravo. Per me i più bravi in assoluto, almeno a mia conoscenza, sono stati Roger Whittaker e Alessandro Alessandroni, però questo di oggi si difende molto bene ed è un brano strumentale fischiettato che sicuramente conoscete e ricorderete. Questo dopo i risultati delle lotterie, però ci sarà anche un altro brano strumentale, quello di André Gagnon, come terzo brano locale di oggi nella terza ora, ed è un brano famosissimo del 1975. Finora non ve lo facevo ascoltare perché non mi piaceva la qualità della registrazione che avevamo nella nostra discoteca digitale. Sono andato a
a scovare un audio di qualità maggiore e così l'ascolteremo insieme nella terza ora. Dico sempre ascolteremo insieme perché lo sapete, io con entusiasmo preparo questa selezione musicale e con grande piacere l'ascolto insieme a voi. Spero che questo piacere sia condiviso anche dalla stragrande maggioranza di voi, altrimenti pazienza, io faccio del mio meglio, però lo sapete, non possiamo accontentare tutti i gusti, però ci dovrebbero essere canzoni per tutti i gusti in questa trasmissione e non solo, ci saranno anche dei successi, delle canzoni storiche. Una di queste non ve la faccio ascoltare subito, però sono andato a ritrovare la versione originale del 1968 che purtroppo era andata persa nella nostra discoteca digitale. Questa e tante altre nel corso delle prossime tre ore, un po' di meno. Abbiamo iniziato la trasmissione con questa canzone bellissima di Toto Cutugno, che tra l'altro è scomparso qualche anno fa, come ieri, era il 22 agosto di due anni fa, se non vado errato. Adesso la memoria non è troppo chiara in me, vado a verificare questo dato. Comunque è con lui che abbiamo voluto iniziare questa trasmissione e continuiamo con una canzone tratta da un album del 1988, dunque dell'anno seguente, un album intitolato Simpatici Italiani, l'orchestra spettacolo Raul Casadei con Estate Italiana.

0: Taccuino sociale.
1: Il Club des Jeunes della Doversière informa tutti i ballerini che la riapertura del ballo di sabato sera sarà il 5 settembre al Pavillon Hexagonal al 5555 Rue Jean Talon, angolo Lacordaire. Siete tutti benvenuti. A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rue Honfleur à Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970.
2: Il Circolo Ricreativo di San Bartolomeo in Galdo invita soci e simpatizzanti alla festa patronale che si terrà questa domenica 23 agosto al parco dell'associazione situato all'Epifanie. Per ulteriori informazioni rivolgetevi al comitato.
1: Gli amici di San Diego di Montreal invitano la comunità a partecipare alla Santa Messa in onore di San Diego che si terrà domenica 30 agosto alle ore 17 presso la parrocchia Maria Ausiliatrice a Rivière des Prairies. Sarà un momento di fede e devozione per onorare il santo patrono e ritrovarsi insieme in preghiera. Per ulteriori informazioni contattate Carlo Maira al 514-881-8712. L'Associazione Culturale Sociale Famiglie Montefalconesi faranno celebrare una Santa Messa il 30 agosto alle ore 10 del mattino in onore di Sant'Antonio di Padova, patrono di Montefalcone Avellino, presso la chiesa di Saint-Gilbert al 5420 Angevin a Saint-Léonard. Le donne antoniane donano i panini benedetti offerti da una famiglia. Il comitato dell'Associazione della Madonna di Pols informa i devoti che domenica 30 agosto si svolgerà la festa annuale. Il luogo del pellegrinaggio sarà presso le Centre Marial Marie Rendecoeur al 1060 Chemin du Lac Beaulieu a Chertsey. La giornata di festa comincerà con biscotti e caffè offerti dall'associazione e alle ore 10.30 inizierà la Santa Messa seguita dalla processione. Si farà un picnic gratuito. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Siete tutti benvenuti. Per ulteriori informazioni chiamate Antonietta Morabito al 514-779-3777. Il Centro Ricreativo e Culturale Maria Santissima della Civita farà celebrare una Santa Messa domenica 6 settembre alle ore 11 presso la Chiesa Madonna della Difesa in onore della suddetta Madonna. Si invitano cordialmente i membri e i devoti in generale a partecipare a questa celebrazione. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-290-8232. L'associazione di Ribera a Montreal organizza una scampagnata domenica 6 settembre.

0: settembre al 6207 Kaiser a Rodden. Sarà servito un ricco menù. Per ulteriori informazioni telefonate il presidente Joe Gatto al 514-863-3935 oppure Rosa Di Stefano al 514-324-2172. La giornata sarà allietata dal DJ Tino. Vi aspettano numerosi.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: In quel tempo lui si faceva chiamare non Zucchero come adesso, ma Zucchero Fornaciari. Era il 1983 quando pubblicava questa stupenda Una notte che vola via. Intanto era Tacorige e sì, sono già passati 3 anni dalla scomparsa di Toto Cutugno. Era il 22 agosto di 3 anni fa, 2023, aveva da poco compiuto 80 anni. E come vola il tempo, così tanto da impedirmi di fare dei calcoli ragionati, almeno per quanto riguarda la domenica mattina. Intanto c'è stata bandiera rossa al Gran Premio di Formula 1 di Zandvoort, Gran Premio d'Olanda, 12ª tappa delle 23 gare previste al calendario. Ed è Max Verstappen, il beniamino di casa, che all'uscita una delle ultime curve del secondo giro ha toccato la linea bianca, e il che ha fatto slittare il retro della sua vettura, è andato a finire contro il muretto. Gara finita per lui, però per fortuna è a posto, sta bene nonostante la severità dell'impatto, e purtroppo c'è ancora da attendere che si rinizi a gareggiare proprio per via di questo danno causato anche un po' alla pista, perché dovete sapere che lì c'è pioggia, a volte ce n'è stata tanta nel corso del fine settimana, e una parte del circuito è piuttosto asciutta e l'altra parte invece un po' bagnata, ed è in quella zona del circuito che Max Verstappen ha perso il controllo della sua monoposto. Altri piloti si sono lamentati finora di questa umidità sulla pista che impedisce una trazione perfetta, ma nessuna vettura ha montato delle gomme da bagnato o intermediarie, sono tutte o sulle medie o sulle morbide, però gomme da asciutto, e vedremo cosa accadrà nel corso del rimanente di questa gara. Intanto noi adesso ci fermiamo per una piccolissima pausa pubblicitaria e poi per voi i risultati delle lotterie. Bonanza
1: la linea. Per la nostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Bonanza la linea. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
2: uvo verde senza semi 1,49 la libra, meloni Hami 4,99, ananas 99 centesimi, cotolette di maiale di sossate 2,79 la libra, pollo di Cornovaglia 2,99 la libra.
1: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Camonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere. Bonanza La Lumière.
3: 25, 60 e 38. 25, 60 e 38. 25, 60 e 38. Ho giocato 3 numeri.

E allora andiamo a vedere se questi sogni si avverano di tanto in tanto. Intanto andiamo a vedere quali numeri sono usciti per le principali estrazioni del venerdì sera. Partiamo dall'Automax 21 agosto 2026. I numeri usciti sono i seguenti: 1, 4, 15, 18, 24, 25, 51, complementare 13. Quebec Max, sempre di venerdì sera: 11, 21, 34, 43, 44, 45, 52, complementare 47. La quotidienne di venerdì sera: a due cifre 05, a tre cifre 917 e a quattro cifre 9299. L'extra di venerdì sera: 710 8064. La mini ha visto uscire questi numeri: 519001. Passiamo adesso alle principali lotterie del sabato sera. Partiamo da Loto 649. Estrazione classica: 11, 13, 21, 31, 34, 45, complementare 5. Mentre per l'estrazione della pallina d'oro è uscita una di colore bianco, anche se non è veramente un colore, e con ad essa allegata questa combinazione: 30 52 64 13 trattino 01. Veniamo alle altre del sabato sera: Quebec 49, 9 11 13 17 18 22, complementare 3. La quotidienne di ieri sera: a due cifre 31, a tre cifre 842 e a quattro cifre 5950. Mentre per banco i numeri estratti sono i seguenti: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 17, 21, 34, 35, 38, 42, 44, 49, 56, 57, 59, 60, 65, 66. E l'extra di ieri sera: 01, 53, 9, 5, 2. Quindi, per l'Automax in palio c'erano 55 milioni di dollari. Ed abbiamo un vincitore, un unico vincitore che vince il totale del montepremi. E abbiamo anche due vincitori del 6 su 7 più complementare, ciascuno vincendo quasi 100.000 dollari. Di questi vincitori, allora, intanto per il 7 su 7 è qui in Quebec. Mi raccomando, in questa provincia verificate il vostro biglietto se avete giocato. Nella nostra provincia sono stati vinti anche 4 Max Plus. I 6 su 7 più complementare, entrambi nelle praterie, dove è stato vinto un altro Max Plus. Altri due nella Columbia Britannica e in Ontario 3 Max Plus, e nessuno Max Million è stato vinto per questa estrazione. La prossima, dunque, presenterà un montepremi di 10 milioni di dollari. Ci saranno 10 premi da 100.000 dollari, e questo per il sorteggio del 25 agosto 2026. Ovviamente, intanto, per la 6.49, nessun 6 su 6, un 5 su 6 più complementare che vince circa 158.000 dollari, questo vincitore nelle praterie, dove è stato vinto anche il milione legato alla pallina bianca. Prossimo sorteggio del 26 agosto 2026, sempre 5 milioni per il classico. Invece la pallina d'oro avrà un valore di 18 milioni di dollari. Una possibilità su 26 che esca questa boule d'or. Se avete vinto qualcosa, complimenti, altrimenti, come sempre, con saggezza, con moderazione, tentate la fortuna la prossima volta.

Vedete, in questo brano hanno dimostrato che potevano terminare così, a freddo o anche sfumare il brano. Non sono stati capaci forse di scegliere e così hanno fatto le due cose. Particolare questo finale di brano strumentale fischiettato da Whistling Jack Smith, anche se non è il suo vero nome, poi vi spiego. Il titolo del brano, I was Kaiser Bill's Batman, che non significa praticamente niente, ma siccome non c'è testo a questo brano strumentale, ideato come brano strumentale fischiettato, non è un problema, il titolo può essere qualunque. Tutto questo per parlarvi di uno degli autori di questo brano, Roger Greenaway, che è un cantante, autore, compositore e produttore discografico inglese, noto soprattutto per la sua prolifica collaborazione con Roger Cook negli anni 60 e 70. Roger John Reginald Greenaway nasce il 23 agosto 1938 a Bristol, in Inghilterra. Cresce in una famiglia operaia nel sobborgo di Fishponds a Bristol, nel periodo in cui la città si sta ricostruendo dopo i gravi danni subiti dai bombardamenti tedeschi. Fin da giovane, Roger mostra talento musicale, oltre a una passione per il calcio, per la quale viene notato e ingaggiato dal Bristol City FC quando è ancora adolescente. Tuttavia, lascia la scuola a 16 anni per accettare un lavoro come apprendista presso un'azienda cartaria locale. Durante le pause, inizia a sperimentare con le armonie vocali insieme ai colleghi con i quali fonda intorno al 1956 un gruppo chiamato The Kestrels, esercitandosi inizialmente nel seminterrato dell'azienda. Sotto contratto con la Pye Records, i Kestrels pubblicano il loro singolo di debutto, In the Chapel in the Moonlight, del 1960, seguito da diverse altre registrazioni che mettono in risalto le loro armonie raffinate, ma che ottengono un successo commerciale limitato nel pieno dell'avvento del rock and roll. A metà degli anni 60, dopo essersi conosciuti tramite le rispettive formazioni The Kestrels e The Sapphires, Roger Greenaway forma un sodalizio di grande successo con Roger Cook, dedicandosi sempre di più alla scrittura di canzoni. La loro collaborazione inizia seriamente nel 1964, producendo il loro primo grande successo con You've Got Your Troubles. Registrato dai The Fortunes, il brano raggiunge il numero 2 nella classifica dei singoli nel Regno Unito e il numero 7 nella Billboard Hot 100 statunitense nel 1965. Nel corso dei seguenti 10 anni, il duo scrive più di 50 successi in classifica, guadagnando 11 dischi d'oro, 17 dischi d'argento e un doppio disco di platino. Tra questi ci sono brani come quello che abbiamo ascoltato questa mattina, I Was Kaiser Bill's Batman di Whistling Jack Smith nel 67, Something's Gonna Hold of My Heart di Gene Pitney nello stesso anno, poi The Way It Used to Be di Engelbert Humperdinck nel 69, My Baby Loves Lovin' dei White Plains nel 70, Long Cool Woman in a Black Dress, grande successo dei The Hollies nel 72, e poi Doctor's Orders pubblicata da Sony nel Regno Unito e Carol Douglas negli Stati Uniti, entrambe le versioni nel 74. Il loro lavoro più iconico rimane però I'd Like to Teach the World to Sing in Perfect Harmony. Nata col titolo True Love and Apple Pie, la melodia diventa presto un motivetto pubblicitario della Coca-Cola dal titolo Buy the World a Coke nel 71, ottenendo un tale successo da rielaborarne il testo, cambiandone il titolo. Registrato nel 72 dai The New Seekers, il brano arriva in cima alla classifica del Regno Unito e dai The Hillside Singers negli Stati Uniti al 7° posto nella Billboard Hot 100, vendendo oltre 6 milioni di copie in tutto il mondo. Se ricordate quella pubblicità di Coca-Cola dell'inizio degli anni 70, si vedono un sacco di persone di varie culture, varie provenienze che cantano in coro questa canzone I'd Like to Teach the World to Sing in Perfect Harmony, e questa pubblicità era stata filmata su una collina in Italia, era anche scritto all'interno della pubblicità.
Comunque, trasferitosi poi a Nashville negli Stati Uniti nel 75, Roger Greenaway diversifica le sue collaborazioni, lavorando con autori come Jeff Stevens e Barry Mason e ottenendo numerosi altri successi. Oggi lui festeggia il suo 88esimo compleanno e l'abbiamo voluto celebrare così ascoltando uno dei suoi brani più famosi. Lui, insieme a Cook, hanno ricevuto l'Ivor Novello Award come autori dell'anno nel 71 e di nuovo nel 72, segnando la prima volta che un duo di autori britannici ottiene questo riconoscimento per due anni consecutivi. Entrambi, i due Roger Cook e Greenaway, sono stati inseriti nella Songwriters Hall of Fame di New York nel 2009. Voglio aggiungere questo, che l'altra parte di questo duo, Roger Frederick Cook, 4 giorni fa ha compiuto 86 anni, anche lui nato a Fish Ponds, Bristol, il 19 agosto del 1940. Dunque, con un brano strumentale abbiamo celebrato due compleanni, tanti auguri a loro. Ma non è finita qui, perché la canzone che ho menzionato adesso in questo segmento, You've Got Your Troubles, è stato un grande successo in inglese, ma non solo. È stata ripresa anche in italiano, l'hanno cantata i due. E così il nome di questo duetto, i due, in italiano si intitola Amore cos'hai?

0: Volete sapere chi sono questi due? Non lo so. La cosa non è specificata, so soltanto che sulla copertina di questo 45 giri i due cantano Amore cos'è, e so anche che l'adattamento in italiano è stato curato da Vito Pallavicini. Tornando sul brano strumentale di oggi, soltanto dirvi che questo Jack Smith non è un individuo, è un'idea, un progetto di studio. Ideata questa produzione da Roger Greenaway e Roger Cook, ma a fischiettare in questo progetto Whistling Jack Smith era un certo Billy Mohler. Allora ci fermiamo adesso per una piccola pausa pubblicitaria e al rientro il primo brano dal sapore locale di oggi.
1: Ad agosto è il momento di cambiare la vostra auto con una splendida Hyundai. Da Hyundai Gabriel Pointe-au-Trump non mancate l'événement Reparté en Hyundai. Approfittate delle nostre eccezionali offerte. Nessun pagamento per i primi 90 giorni sui finanziamenti per l'acquisto. Su alcuni modelli selezionati fino a $1,000 di sconto per passare a un modello superiore. In più, finanziamento a partire da soli 0,99%. Si applicano al alcune condizioni. Maggiori dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe-au-Trump. Grande scelta di modelli e colori. Consegna rapida. 12.260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Telefono 514 645 7777. Aperto anche il sabato. Hyundai Gabriel Pointe-au-Trump. Il tuo concessionario Hyundai.
2: Complesso Funebre Loreto. Esperienza e sensibilità, servizio personalizzato, perché nei momenti di dolore occorre comprensione. Il Complesso Funebre Loreto è un luogo di pace, efficiente, moderno, in grado di rispondere in pieno alle necessità della famiglia italiana, addolorata dalla perdita di una persona cara. Il Complesso Funebre Loreto è situato al 4975 Boulevard des Grands Prairies, angolo View a Saint-Léonard. Per ogni informazione telefonate al 325 35 35.
0: Sono le 9:46 minuti primi, 29 minuti secondi, e siamo giunti al momento di ascoltarci il primo brano dal sapore locale di oggi per celebrare, anche se con qualche giorno di ritardo, i 67 anni compiuti da Lise Jalbert, in arte Laurence Jalbert, nata il 18 agosto del 1959. A Rivière-aux-Renards in Gaspésie, una bellissima, stupenda, piccola località di questo bel angolo della nostra provincia. Lei ha iniziato, si è fatta conoscere attraverso un gruppo, Volt, creato nell'85. Hanno vinto loro, con questo gruppo, il trofeo dell'Empire des Future Stars nell'87, un concorso che esisteva all'epoca, faceva conoscere figure promettenti del panorama musicale quebecchese, ma lei, la sua carriera è veramente iniziata con il suo primo album omonimo, Laurence Jalbert, nel 1990. Ne ha da quel momento lì pubblicati altri 13 album, ma il primo è stato davvero il lavoro di maggior successo in assoluto nella sua carriera, un album che contiene titoli come Tombé, Rage, En Courant e il brano che vi faccio ascoltare adesso, del 1990. Laurence Jalbert ci canta Au nom de la raison. Tra l'altro aggiungo che tutti i titoli di questo primo album sono stati scritti da Laurence Jalbert.

Belle sonorità, bella voce, belle parole, tutto bello in questo eccezionale brano di Laurence Jalbert, Uno de la raison. Siamo giunti alle 9.52, il tempo di dare un'occhiata veloce al bollettino meteorologico di oggi e per il resto della settimana, partendo dal momento presente. Ecco, in questo momento fuori dai nostri studi sono 20 i gradi, sotto un cielo piuttosto nuvoloso, la temperatura percepita è di 21, il tasso d'umidità relativa dell'aria del 78%, il vento che soffia da sud-est a circa 20 km orari, già le punte toccano i 30 km orari e il vento aumenterà in intensità nel corso della giornata. Sarà nuvoloso con schiarite per ancora un po' e poi dopo si annuvola decisamente. Ci saranno già delle piogge sparse o della pioggia leggermente più sostenuta a partire dalle prime ore del pomeriggio. La massima dovrebbe toccare i 23 gradi, dunque leggermente, ma di poco sotto le medie stagionali, e c'è anche un rischio di temporale nel corso del pomeriggio. Nessuna allerta, nessun avviso, dunque rischi di temporali ma non estremamente severi. Le probabilità sono al 70%, il vento che soffierà da sud-est ma che sarà più intenso nel corso del pomeriggio, della serata e anche di questa notte. Questa sera ci saranno ulteriori rischi di temporali sparsi, le probabilità scendono un po' e poi passaggi nuvolosi questa notte con una minima di 17 gradi. Per domani mattina, lunedì, rischi di piogge sparse al 40% e per il pomeriggio un rischio di temporali al 60%, anche un'altra giornata ventosa domani, vento che soffierà da sud a circa 20 km orari, punte intorno ai 30 km orari. Per il resto della settimana vediamo che il quadro non è dei più raggianti. Per martedì abbiamo una giornata piuttosto nuvolosa con qualche schiarita ma anche delle piogge sparse, massima di 21, minima di 17. Per mercoledì torna il bel tempo, abbiamo circa 6 ore di soleggiamento attese, il cielo sarà variabile in mattinata, però poi in pomeriggio potrebbe esserci un debole rischio di piogge sparse, minima di 16, e continua ad aumentare la temperatura per giovedì e non solo, anche le ore di soleggiamento per giovedì, massima di 25, minima di 19. Un po' di pioggia nella notte, però per quanto riguarda la giornata sarà bella e il vento soffierà leggero da sud. Più o meno lo stesso quadro abbiamo per la giornata di venerdì, 24 la massima, ma la temperatura percepita comincia ad essere un po' più appiccicosa. Avremo un fattore umidex che ci farà percepire il mercurio a 30, sarà più umida quella di venerdì, ma anche leggermente più ventosa, con un cielo variabile e rischi di piogge sparse per tutta la giornata. Comunque dovrebbe essere piuttosto soleggiata. Invece la notte tra venerdì e sabato sarà piovosa. E per fortuna che piove durante la notte, così non guasta i nostri piani. Vediamo adesso il fine settimana. Massime che aggireranno intorno ai 23-24 gradi sia per sabato che per domenica, dunque nelle medie stagionali, e non saranno nemmeno delle giornate troppo umide, un fattore umidex di 26-27 per le due del fine settimana, con delle minime di 16 gradi, dunque tutto perfettamente regolare. Saranno delle giornate con un vento che soffierà leggero da nord-ovest o ovest e non sono attese piogge, piuttosto lunghi tratti di soleggiamento sia per sabato che per domenica. Vogliamo incrociare le dita e sperare che questo quadro non cambi, così almeno il fine settimana prossimo sarà perfetto. Per il momento noi torniamo alla musica e lo facciamo con Eros Ramazzotti, Un'emozione per sempre.

Allora qualcuno si chiederà, ma perché Alessandro ci fa ascoltare queste canzoni tristi? Perché sono anche belle queste canzoni, una canzone tratta da un album intitolato come questa canzone, Morire d'amore, album del 1971 che includeva un sacco di successi di Charles Aznavour come L'amour c'est comme un jour, Les jours heureux, Les comédiens, La bohème e pourtant e tante altre canzoni, ma adattate in italiano, anzi tradotte in italiano da Giorgio Calabrese, perché queste canzoni conservano perfettamente il tema della canzone originale, scritta in questo caso Mourir d'aimer da Charles Aznavour per il testo e la musica in francese. Le belle orchestrazioni invece erano quelle di Claude Dangean, ma in questo album del 71 ci sono anche quelle di Paul Mauriat e anche un certo Christian Gobert. Intanto abbiamo iniziato la trasmissione con una bella canzone che ci ha riportato agli anni 80 con Toto Cutugno. Questa seconda ora è iniziata con una canzone che ci ha fatto fare questo tuffo negli anni 70 con Charles Aznavour, e vogliamo continuare con questo stesso decennio. Una canzone che almeno per quanto riguarda la musica è più allegra, perché poi il finale per il protagonista è triste come quella di Charles Aznavour. Canta Claudio Baglioni, Porta Portese.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 26 agosto, filetto fresco di salmone dall'Atlantico, 9,99 la libbra. Fragole del Quebec, 750 ml, 2,99. Bistecca di controfiletto di manzo, formato famiglia, $9,99 la libra. Olio extravergine d'oliva Cleopatra, 3 litri, $23,99. Filetti di maiale, solo $3,99 la libra. Sardine fresche, $5,99 la libra.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.

Questa voce con questo cantante, siamo abituati noi a sentirla insieme a Francesca Schiavo e Renzo Arbore, perché è di quell'anno, del 92, la loro versione di Luna Rossa, però è di Napoli, l'ha ripresa in un album del 98 intitolato appunto Luna Rossa, ed è questa la versione che abbiamo ascoltato questa mattina sulle onde di CFMB 12.80. 15 minuti sono trascorsi dall'inizio di questa seconda ora di Domenica Insieme e passiamo subito allo sport. Come promesso all'inizio di questo mese parlerò di sport, sì, ma siccome ce n'è poco, senza la sigletta. Riprenderemo la sigletta a settembre, anche se è già iniziato il campionato sia di Serie A che di Serie B, ed è appunto di Serie A che vi parlerò adesso. Qualcuno potrebbe forse dubitare del fatto che io ce l'abbia a disposizione. Ecco, soltanto per farvelo capire, ce l'avevo, soltanto che non la voglio usare per questo mese di agosto. Così, è un mio capriccio, ce li ho anch'io. Sono pochi, ma ce li ho anch'io. Allora, questa prima giornata di campionato di Serie A è iniziata ieri con 4 partite. La prima tra Inter e Monza è finita con la vittoria milanese per 4-1, mentre Udinese e Como pareggiano 1-1. Vittoria fuori casa del Napoli 2-0 sul Genoa e Cagliari batte Parma 1-0. Oggi ci saranno 4 partite. Frosinone Juventus allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, partita che inizia alle ore 12.30. L'altra partita al Pierluigi Penso di Venezia, tra Venezia e Lecce, sempre alle 12.30. Atalanta affronterà Sassuolo al New Balance Arena di Bergamo, partite che inizia alle ore 14.45, e a Torino, all'Olimpico, il Torino affronterà il Milan a partire dalle ore 14.45. Le altre 2 partite in programma per questa prima giornata: domani, lunedì 24 agosto, alle ore 12.30, ora di Montreal, ovviamente, Bologna-Lazio, e poi Roma-Fiorentina alle ore 14.45. La classifica molto provvisoria vede in questo momento l'Inter in testa con 3 punti, seguita dal Napoli con 3 punti, ma qui è sempre la differenza reti a fare la differenza, poi Cagliari 3 punti, al terzo posto Como 1, Udinese 1, e seguono ancora tutte le altre squadre a 0, ma il quadro cambierà sicuramente e non di poco da qui al termine di questa prima giornata di campionato di Serie A. Torniamo adesso alla musica e torniamo ad una canzone che è stata trasmessa sulle nostre onde per l'ultima volta praticamente un anno fa. La versione più famosa di questo brano è quella cantata da Sergio Endrigo, ma è bellissima anche quella di Iva Zanicchi, L'Arca di Noè.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Tonno in cubetti per fare il poke bowl, 14,99 il pacco di una libbra. Gamberi puliti a 11,99 la libbra. Olio extravergine biologico Savu, un litro, a $8,99. Pomodoro passata alla San Marzano, 12,99 la cassa da 6.
0: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
3: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
2: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
3: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
2: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
3: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
2: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

obbedire, la voce nella mia testa per impazzire, la voce del tuo silenzio, il suono più grande, la voce delle mie vene, un altro taglio, la voce delle bandiere, la suona il vento, la voce delle sirene, la voglio sentire, la voce degli innamorati, se ne va per venire.

Secondo singolo tratto dal suo quinto lavoro in studio del 2021, questa era Cantare, cantata in italiano e in spagnolo. Mannarino, Alessandro Mannarino, che oggi compie 47 anni, nato a Roma il 23 agosto del 1979, una carriera iniziata nel 2001 e da lì sono 5 album. C'è tanto spazio tra un album e l'altro pubblicato, ma perché questi album sono decisamente curati da questo artista romano. Siamo giunti alle 10:27, quasi 28, torniamo allo sport e questa volta passiamo alla Serie B. Anche qui siamo alla prima giornata iniziata ieri con queste partite e questi risultati. Arezzo batte Avellino 2-1, stesso risultato del Modena sul Benevento. Empoli che sconfigge la Cremonese 1-0. Carrarese Mantova invece termina 2-1 in favore della squadra di Mantova. Sudtirol che sconfigge Entella 1-0 e 3-2 tra Vicenza e Catanzaro. Oggi in programma ci sono 4 partite, 2 che iniziano alle ore 13 e 2 alle ore 15, ora di Montreal ovviamente, Pisa-Padova e Verona-Ascoli per le 2 prime partite, le altre 2 invece Cesena-Sampdoria e Palermo-Juve-Stabia. La classifica anche qui sarebbe provvisoria, per il momento in testa c'è il Vicenza con 3 punti, seguita dalla Mantova, Modena, Arezzo, Sudtirol e Empoli con gli stessi numeri di punti e tutte le altre squadre per il momento sono ferme allo zero, però siamo ad inizio campionato e dunque quasi irrilevante questa informazione. Per questo motivo io direi di tornare alla musica e torniamo con una canzone che non sentiamo su queste onde dal 22 agosto del 2021. Sono trascorsi 5 anni dall'ultima volta che vi abbiamo fatto ascoltare questa stupenda canzone di Ornella Vanoni. Dell'inizio della sua carriera, era il 1963, perlomeno dell'inizio della sua nuova carriera. Il titolo C'eri anche tu.

0: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
1: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.

Decisamente uno dei primi successi di questo artista, che ha iniziato la sua carriera con come accompagnatore nei tour di Francesco De Gregori, poi pubblica il suo primo album già nel 1998 ed è già un grande successo, Solo una volta o tutta la vita. L'anno seguente, nel 99, vince la categoria Nuove Proposte di Sanremo con Oggi Sono Io. È l'autore e il cantante anche di altre canzoni come Mi Piaci, La Vasca, 7000 Caffè e quella che abbiamo ascoltato adesso, canzone del 2000, Una su un milione. Alessandro, detto Alex Britti, nato il 23 agosto del 1968, oggi compie 58 anni. E l'abbiamo voluto festeggiare così con questa canzone che è decisamente una delle sue più romantiche e dolci di tutta la sua discografia, che davvero spazia in vari generi ed è tuttora attiva, quella di Alex Britti. La canzone ci ha portati alle 10.37, il momento di tornare a parlare di sport, e questa volta parliamo di tennis, perché Arthur Fils accede alla finale di Cincinnati. Il francese si è dimostrato molto solido ieri sabato a Cincinnati, eliminando il numero 10 del mondo Flavio Cobolli. Arthur Fils è inarrestabile, il tennista francese numero 1 in Francia ha dominato ieri a Cincinnati, sconfiggendo il numero 10 del mondo Flavio Cobolli con il punteggio di 6-3-6-4 e conquistando la sua prima finale in un Masters 1000, dove affronterà oggi l'americano Francis Tiafoe. Superiore all'italiano sotto ogni aspetto, il francese ha completato la sua vittoria in 1 ora e 7 minuti, in linea con i suoi 2 incontri precedenti vinti in meno di 1 ora e 30 minuti, dunque in gran spolvero questo Arthur Fils di questi tempi. E a soli 22 anni Fils diventa il più giovane francese a raggiungere una finale di un Masters 1000 dai tempi di Richard Gasquet a Toronto 20 anni fa. A Cincinnati, appunto, affronterà l'americano Francis Tiafoe, che cercherà di vincere il titolo per prepararsi al meglio al suo torneo del Grand Slam preferito, gli US Open, dove è già stato semifinalista 2 volte nel 2022 e 2024. Invece dal lato femminile, anche qui una semifinale che è stata vinta ieri da Coco Gauff, l'americana, su Bejek, e così oggi si affronteranno 2 americane in finale. Coco Gauff, testa di serie numero 4, contro Jessica Pegula, testa di serie numero 3. Qui mi dicono che la sfida dovrebbe iniziare intorno alle ore 14. Ora locale, se ho altri aggiornamenti, anzi dovrebbe iniziare non prima delle ore 19. Questa sera, dunque, giocheranno la loro finale dopo la finale maschile, che dovrebbe in questo caso iniziare intorno alle ore 16.30. Dunque particolare il fatto che la finale femminile sia dopo quella maschile a questo torneo di Cincinnati. Adesso torniamo alla musica con un altro il cui anniversario cade proprio oggi. Il suo vero nome non è John Foster, però così veniva chiamato quando cantava Amore, scusami.

0: Ecco, chiedo alla cara ascoltatrice di rimanere al telefono così un attimo, il tempo soltanto di dirvi che appunto il suo vero nome è Paolo Occhipinti, nato il 23 agosto del 1939 a Milano, lui oggi compie 87 anni. Negli anni 60 si è fatto conoscere con tante canzoni di successo come Eri un'abitudine, che nella versione inglese era Can't Get Used to Losing You, e poi tante altre canzoni. Forse il suo successo più grande è stato proprio questo, Amore, scusami, che è stata poi anche ripresa in varie lingue, in varie versioni. È stata una canzone proposta per un disco per l'estate del 64 e altri successi intorno a quegli anni. Poi lui smise di cantare e ha deciso di concentrarsi su un'altra sua passione, quella del giornalismo, e dal 76 al 2005 è stato anche l'editore della rivista settimanale Oggi. Piccola pausa pubblicitaria e poi il secondo brano dal sapore locale di oggi.
1: Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. È arrivato il momento di cambiare la tua auto. Ad agosto approfitta dell'événement Repartez Hyundai. Nessun pagamento per 90 giorni su finanziamenti per l'acquisto. E puoi ottenere fino a $1000 di bonus passando a un modello superiore su alcuni modelli selezionati. E non è tutto, finanziamenti a partire da appena 0.99%. Grande scelta di modelli e colori. Non aspettare, vieni a trovarci da Hyundai Gabriel Anjou al 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, oppure chiama per un appuntamento il 514-329-7777, 329-7777. Hyundai Gabriel Anjou, e riparti con un sorriso in una nuova macchina.
2: Deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polache, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polache trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polache, 6500 Boulevard Saint-Laurent.
0: Se ricordate, qualche settimana fa vi ho fatto ascoltare Voglia di mare dei Romance, vi dicevo che quella canzone mi ricordava, almeno in parte, una canzone di un gruppo canadese dell'Alberta, una canzone degli anni 70 che è stato anche un grande successo. Vi avevo promesso che l'avrei fatta ascoltare a tutti voi in futuro, e questo futuro è arrivato, perché in questo momento noi, come secondo brano dal sapore locale, oggi ci ascoltiamo dei The Stampeders, Sweet City Woman.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Fichi d'India gialli 11,99 la libra, petto di pollo dissossato $6,99 la libra, formaggio Savello di Roma $17,99 la libra, passata di pomodoro marca Cardinale 680 ml $1,99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Nettarine gialle $2,49 la libra, costine di maiale barbecue $6,49 la libra, burrata italiana nonna Rosina $4,99, gelato cuore di mamma 1 kg $8,99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Longelier.
2: La signora Maria del fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
3: E così, senza sigletta, senza stacchetto, prendo di nuovo il microfono, questa volta per parlarvi di sport locale. Partiamo dal calcio locale. Prima partita casalinga di Alexis Sanchez, altro pareggio per Montreal dopo la vittoria nel turno infrasettimanale, in una partita in cui la nuova stella del club Alexis Sanchez ha giocato i suoi primi minuti in casa. Il CF Montreal ha pareggiato 2-2 contro i Los Angeles Galaxy ieri sabato sera allo Stade Saputo. Sanchez, 37 anni, è entrato in campo al 62esimo minuto di gioco quando la sua squadra era in svantaggio per 2-1. Il cileno ha fatto un'impressione migliore rispetto alla sua apparizione a Columbus mercoledì scorso, mostrandosi vivace e con diversi tocchi di palla. Sanchez è stato addirittura determinante nella rete del pareggio di Prince Owusu al 79esimo con un passaggio a pallonetto. Si è trattato del suo 13esimo gol stagionale per il numero 9 dell'Impact e del quarto in altrettante partite di MLS. La squadra di Montreal avrà però dei rimpianti, dato che ha giocato in superiorità numerica dal 68esimo minuto, quando il portiere del Galaxy, JT Marcinkowski, è stato espulso per un fallo su Owusu appena fuori dall'area di rigore. Dopo il gol del pareggio di Owusu non sono riusciti a creare altre vere occasioni da rete per conquistare altri 2 punti in classifica. Daniel Rios ha segnato l'altra rete del CF Montreal. Ruben Ramos Jr. e il difensore Maya Yoshida, con un brillante colpo di tacco, hanno segnato per gli ospiti. La società montrealese ha inoltre reso omaggio alla carriera dell'ex attaccante della squadra Lloyd Barker durante l'intervallo, dedicandogli un posto nel proprio Mur de la Renommée o Wall of Fame. La squadra di Philippe Eulafoy rimane imbattuta da 4 partite, già è un qualcosa di positivo. Montreal giocherà la prossima partita sabato prossimo contro l'Inter Miami di Lionel Messi in Florida. Invece, per quanto riguarda il football canadese, giovedì scorso Montreal ha battuto il Rouge et Noir di Ottawa per 46-16. Altra sconfitta di Montreal, altra vittoria di Montreal, altra sconfitta invece della squadra di Ottawa. La prossima partita montrealese sarà quella di questo venerdì 28 agosto, quando Montreal affronterà la squadra di Winnipeg, partita che inizia alle 20:30. In classifica in questo momento, dal lato est della Lega, gli Alouettes di Montreal occupano il primo posto in maniera davvero confortevole, 18 punti con 10 partite giocate. Sono 9 le vittorie e soltanto una sconfitta. Al secondo posto gli Argonauts di Toronto con 10 punti, Tiger Cats 8 e Rouge et Noir 0 punti. Dall'altro lato, l'altro invece, altro lato, quella della divisione ovest, gli Elks di Edmonton sono al primo posto davanti agli Rough Riders, Blue Bombers, Lions e chiudono la classifica gli Stampeders. Torniamo adesso, anzi prima di tornare alla musica, vediamo cosa sta accadendo. Siamo giunti al 60° giro su 72 al Gran Premio di Olanda e sempre Norris in testa al Gran Premio davanti a George Russell, Kimi Antonelli, Hamilton al quarto posto, Leclerc quinto e Piastri sesto posto. Torniamo alla musica adesso, è una canzone di circa 10 anni fa, ce la canta Niccolò Agliardi, si intitola Ti sembra poco.

0: Inter Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

Bellissima canzone tratta da un album del 1973 intitolato Forever and Ever, che include un sacco di altri grandi successi di Demis Roussos, però questa canzone, Goodbye My Love Goodbye, ve l'ho fatta ascoltare questa mattina perché uno dei suoi autori oggi avrebbe compiuto 103 anni. E lo dico così, nemmeno in maniera esagerata, perché l'anno scorso ha compiuto 102 anni, se n'è andato il 31 ottobre del 2025, appunto all'età di 102 anni. Oggi invece avrebbe festeggiato il suo compleanno. Lui è nato il 23 agosto del 1923 a Astakos, in Grecia. Astakos, che tra l'altro significa astice, questa località greca, però poi gran parte della sua carriera si è svolta in Germania, dove a fine degli anni 50 si è trasferito con tutta la sua famiglia. E di chi stiamo parlando? Di chi su questo album del 73 si faceva chiamare Mario Panas, ma in arte più spesso l'abbiamo chiamato Leo Leandros, il suo vero nome, Leandros Papathanasiou, che è stato un compositore, un musicista, autore di canzoni, ma anche paroliere di tanti successi, non soltanto per Demis Roussos, ma anche per Nana Mouskouri, Julio Iglesias, Freddie Quinn, Jairo e altri cantanti, nonché di sua figlia, perché c'è anche questa cosa particolare che dal 1950 lui ha sempre festeggiato il suo compleanno con sua figlia, perché la figlia Vasiliki Papathanasiou, all'anagrafe in arte Vicky o Vicky Leandros, è nata lo stesso giorno di qualche anno dopo, il 23 agosto del 1949. Dunque papà e figlia che festeggiavano per tanti anni il compleanno insieme e sono stati uniti anche a livello di carriera, perché a un certo punto Leandros ha deciso di accantonare la sua carriera da cantante musicista per concentrarsi su quella di autore di canzoni e non solo, produttore e agente per la figlia che ha conosciuto il successo già nel 1968 con il quarto posto della canzone L'amour est bleu al Eurovision Song Contest, e qualche anno dopo, dagli stessi autori, Leo Leandros e Klaus Munro, la canzone vincitrice dell'edizione del 1972. Après toi, che poi è stata tradotta anche in italiano. Dunque il compleanno di oggi, quello di Vicky Leandros, che compie 77 anni, sicuramente un po' triste rispetto a quello degli anni passati, perché per la prima volta nella sua vita non lo festeggia col papà, ma gli facciamo gli auguri lo stesso e ci ascoltiamo questa bella canzone vincitrice dell'Eurovision Song Contest, ma in italiano, Dopo te.

0: nostra spesa settimanale. Se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: uva verde senza semi 1,49 la libra, meloni Hami 4,99, ananas 99 centesimi, cotolette di maiale dissossate 2,79 la libra, pollo di Cornavaglia 2,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Talonest, dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complex Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
3: Avrebbe compiuto gli anni anche lui, nasceva a Tanner, Alabama, il 23 agosto del 1941 ed è stato un cantante italiano di origine americana. È un cantante che avrebbe preferito cantare più nel rhythm and blues, però la carriera l'ha portato a cantare in un altro genere. E tra l'altro la sua carriera è iniziata in Francia ed è lì che è stato notato poi da un certo Renzo Arbore, che ha deciso di trasferirlo in Italia, dove poi ha ottenuto tanti grandi successi e ha vinto anche un'edizione del Festival Bar con Stasera mi butto, e avete capito che sto parlando di Charles Roberts, in arte Rocky Roberts, purtroppo scomparso il 15 gennaio del 2005 all'età di 63 anni. A Roma, dunque, lui, dopo aver lasciato la Navy americana, dopo aver iniziato questa carriera di cantante in Francia, trasferitosi in Italia, non ha praticamente più lasciato il paese, tranne che per qualche tournée, ma la sua carriera si concentra soprattutto in quegli anni, la seconda metà degli anni 60, che lo ha visto cantare anche questa canzone, Sono Tremendo.

Io invece non lo sono stato mai. Intanto siamo giunti alle 11:15 e siamo arrivati al momento dell'Accade Oggi. Potete avere i dati, le informazioni complete degli eventi di un 23 agosto nella storia visitando il www.accadeoggi.it. Io questa che condivido con voi è semplicemente una selezione delle principali notizie e dei principali fatti accaduti in questo giorno, partendo dal 1268, quando le truppe di Corradino di Svevia affrontano quelle di Carlo I d'Angio nella battaglia di Tagliacozzo a Piani Palentini nella Marsica. I Guelfi Angioini vincono facendo credere ai ghibellini di essere riusciti a uccidere Carlo e sopraffacendoli quando stanno già festeggiando. Nel 1926 muore 31enne a New York il primo divo della storia del cinema, Rodolfo Valentino. Da tempo sofferente di ulcera gastrica, viene ricoverato per un attacco di peritonite per il quale l'intervento chirurgico si rivela inutile. Dunque 100 anni dalla scomparsa di questo mito del cinema. 1927, negli Stati Uniti, Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti vengono giustiziati a 7 minuti di distanza l'uno dall'altro. Il loro caso è al centro di numerose polemiche perché la loro condanna sarebbe più attinente a ragioni politiche che all'omicidio di cui sono accusati. Nel 1939 Germania e Unione Sovietica firmano un patto di non aggressione. Lo sottoscrivono Stalin e Molotov per l'Unione Sovietica e Ribbentrop per la Germania. Un patto ovviamente è valido a patto che sia rispettato, non come poi accadde nella Seconda Guerra Mondiale. Dunque adesso passiamo in quella stessa epoca, 1943. Durante l'incontro in Viale Parioli a Roma, nella casa di Oreste Lizzadri, i socialisti clandestini dell'Alta Italia, del centro-sud e i rientrati dall'esilio francese decidono la fusione con il movimento di unità proletaria di Lelio Basso. Nasce il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria. Tra loro ci sono Giuseppe Saragat, Sandro Pertini e Pietro Nenni, 83 anni fa. Nel 1977 migliaia di persone si riuniscono al portico d'Ottavia a Roma per una manifestazione di protesta contro la fuga di Kappler dall'ospedale militare del Celio. Il colonnello nazista responsabile dell'eccidio alle fosse ardeatine è fuggito il 15 agosto. Nel 91, 35 anni fa già, in Unione Sovietica il presidente Mikhail Gorbaciov avvia l'epurazione per il fallito colpo di Stato chiusosi 2 giorni prima, licenziati Pavlov e Biesmertnik, premier e ministro degli esteri, quello della difesa Yazov è arrestato insieme al capo del KGB Khrushchev. Veniamo adesso ad un altro evento dello stesso giorno. Il World Wide Web diventa accessibile dall'esterno del CERN, dove il 6 agosto scorso Tim Berners-Lee ha pubblicato la prima pagina web. I nuovi utenti invitati al collegamento dall'Istituto di Ricerca Svizzero diventano i primi internauti. Nel 98, in risposta alla crescente domanda di computer a basso prezzo,

marzo la Intel annuncia che immetterà sul mercato una nuova linea di processori economici. Ed infine nel 2006, 20 anni fa, la 18enne austriaca Natasha Kampusch, rapita nel 98, riesce a fuggire dalla cella in cui Wolfgang Priklopil l'ha segregata per 8 anni. Approfittando di una distrazione dell'uomo, la ragazza raggiunge la casa di una vicina 71enne che avvisa la polizia, e la polizia meno di 10 minuti dopo già interveniva per chiudere questa triste vicenda. Invece noi adesso torniamo alla musica. Prima ascoltiamo la canzone e poi vi dico il perché. Rita Pavone, Zucchero.

0: Prima dei Dick Dick, prima dei profeti, l'ha cantata lei questa canzone, Zucchero, come lo pronuncia lei, Rita Pavone del 69. Il marito ha festeggiato 100 anni 6 settimane fa e oggi tocca a lei, Rita Ori Filomena Merk Pavone, che è nata a Torino il 23 agosto del 1945, oggi festeggia i suoi 81 anni e li festeggia con Teddy Reno, nota anche come pel di carota per il colore dei capelli, ma anche come la zanzara di Torino per via della statura, ma anche della grande carica di energia. Ha avuto una carriera di grande successo già a partire dall'inizio degli anni 60, quando è stata scoperta in qualche modo da Teddy Reno, che è diventato il marito nel 68 e poi di nuovo marito nel 71, quando ha potuto celebrare questo evento anche in Italia. Ma la sua carriera è stata davvero ricca, non soltanto per la fase degli anni 60, che l'ha vista tra l'altro interpretare tante canzoni di grande successo che sono tuttora delle canzoni amatissime dal pubblico. Tra i suoi singoli di maggior successo possiamo citare La partita di pallone, Come te non c'è nessuno, Cuore, Che mi importa del mondo, Viva la pappa col pomodoro e tante altre canzoni, inclusa questa, Zucchero. Lei è stata anche ospite del Ed Sullivan Show varie volte, la prima volta nel maggio del 64 e poi numerosissime volte. Tra l'altro lei ha cantato spesso in altre lingue, inclusa la lingua inglese, e alcune canzoni originali che sono stati poi dei grandi successi sono stati cantati in inglese per la prima volta da Rita Pavone. Dunque gli facciamo tanti auguri per i suoi 81 anni e un abbraccio fortissimo sicuramente da parte di tutti noi ascoltatori di CFMB. Ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, ecco, e al rientro poi un'altra canzone che ci porta fino ai risultati. Che risultati? Vedi, il risultato di tante informazioni confondono un po' le idee. La canzone ci porterà fino al momento tanto atteso dell'oroscopo. Adesso Alessandro va a riprendere un po' il fiato, a tra poco.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Melanzane 69 centesimi la libra, falso filetto di manzo $13.99 la libra, uova confezione dei 18 $5.99.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria a Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Langelier.

0: all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
1: Legati per la vita. Che...
0: Conoscete una coppia che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@

In Italia forse direbbero che questa è musica country, però veramente il genere è country blues nella versione del 1974 di Gian Pieretti, canzone intitolata Canada. E quindi siamo puntuali e giunti al momento dell'oroscopo, quello di oggi 23 agosto 2026. Partiamo come sempre dal segno dell'Ariete. Il passaggio della Luna in Capricorno vi renderà scontrosi ed anche apatici. Dedicate la giornata al riposo, magari in compagnia degli amici più cari o della dolce metà. Uno sport leggero nelle ore più fresche della giornata vi aiuterà a rimettervi in forma. Magari oggi al coperto, Toro, avrete sulle spalle qualche responsabilità in più rispetto a ieri e la cosa vi darà alquanto fastidio, visto che credevate di aver finito con i doveri, almeno per un po' di tempo. Passato questo giorno, vedrete che per voi si apriranno nuove strade. Gemelli, la giornata odierna si protrarrà senza infamia e senza lode. Nella serata sarete invece molto determinati e potrete soddisfare alcune curiosità che vi ronzano per la mente da un po' di tempo. Oggi capirete finalmente cosa pensa di voi una persona che vi piace. Cancro, nuove conoscenze, contatti con persone lontane, magari tramite email, ravviveranno la giornata e vi metteranno di buon umore. Le ore trascorreranno senza intoppi fin dal primo mattino e la calda notte romantica arriverà in un batter d'occhio. Leone, questa giornata sarà talmente ricca di soddisfazioni che finirete con il mettere da parte il bisogno di libertà che di solito vi caratterizza per viaggiare, conoscere gente nuova, condividere con il compagno o la compagna i divertimenti. In amore realizzerete i desideri più segreti. Vergine, non è la via vecchia da seguire per raggiungere il successo, ma un itinerario nuovo che dovete aprirvi in un mare di possibilità. Date libero sfogo al vostro talento, dedicando parte della domenica ad attività creative.

Torniamo all'oroscopo e riprendiamo dal segno della bilancia. L'aspetto disarmonico di Venere vi metterà all'asciutto, meglio accontentarsi soltanto dell'ordinaria amministrazione. I nati della seconda decade, più degli altri, si troveranno a dover fare i conti con i capricci spinosi di un amore ingrato. Scorpione, sin dall'inizio della giornata avrete dalla vostra parte una serie di pianeti che vi aiuteranno a realizzare un desiderio senza troppi clamori. Privilegiato sarà l'amore e particolarmente fortunati i liberi d'ambo i sessi. Sagittario, se capirete profondamente la persona amata, riuscirete finalmente a superare i problemi di gelosia che vi hanno afflitto fino a questo momento e che non vi hanno permesso di vivere sonni tranquilli. Trascorrerete la serata in riva al mare, magari. Capricorno, grazie alla luna favorevole tornerà la volontà di primeggiare e di essere in vetta alle classifiche. Le difficoltà non mancheranno, ma voi riuscirete a superarle nettamente con un briciolo di fortuna. Si prevedono momenti coinvolgenti nella serata. Acquario, la tensione che vi sta facendo innervosire andrà calando a poco, poi una parentesi in compagnia della persona del vostro cuore vi aiuterà a ritrovare determinazione, autostima e cordialità. Sarà opportuno condividere un progetto con chi ha la vostra fiducia. Ed infine i pesci, una promettente luna in trigono vi aiuterà ad accrescere i consensi che saprete riscuotere col vostro agire e con un modo di pensare più sottile e calibrato. Sarà necessaria una precisazione con la persona amata prima che sia troppo tardi. Adesso vediamo come sono fatte le persone nate in questo giorno. I nati il 23 agosto spesso si tengono in disparte dalla vita e così appaiono freddi e distaccati. Che siano disinteressati agli affari del mondo o troppo preoccupati di soddisfare i propri bisogni e obiettivi, l'impressione che possono dare agli altri è comunque quella di essere persone egoiste. In realtà non sono tanto egoisti quanto concentrati su se stessi, profondamente coinvolti dai loro interessi e da ciò che desiderano realizzare nella vita. Hanno un'enorme riserva di energia, oltre che una vena combattiva che li rende poco rinunciatari nei confronti degli altri. Comunque voi siate, se oggi è il vostro compleanno, tanti auguri.

0: del 1975, quel punto in più, Julio Iglesias, e in mezzo all'oroscopo questo grande successo degli Alunni del Sole, non nella versione 1968 che era un po' più rock psichedelico, mentre quella di 5 anni dopo, quella del 1973, aveva delle sonorità più rock melodico, ed è quella che è diventata poi un grande successo, intitolata L'Aquilone. Sono le 11:42, piccola pausa pubblicitaria e poi, con un po' di anticipo, il terzo brano dal sapore locale di oggi.
1: Acquista direttamente dal contadino. Da Mario trovate gustosi pomodori, melanzane, peperoni, cavoli e cipolle a soli 25 minuti dal tunnel Hippolyte Lafontaine. Da Mario tutto è fresco e costa anche meno. 450 795 39 78.
0: Allora, come vi avevo promesso, per tutto il mese di agosto ci sarà un brano di André Gagnon per il terzo brano dal sapore locale di oggi, e oggi vi faccio ascoltare una canzone che si ritrova su un mitico album del 1975 intitolato Neige, un album del quale i brani sono stati tutti composti da André Gagnon, e lui al pianoforte, lui anche che ha curato gli arrangiamenti. E voglio portare anche la vostra attenzione sul virtuosismo di questo Richard Baudet, che suona il flauto traverso in questo brano, anche questo di grande successo, intitolato Ta Samba.

e su questo album Neige, che includeva anche altri successi come Dédé Toven, L'ouverture éclair, Petit concerto pour carignon et orchestre e Wow, quel grande successo internazionale. Questo album è stato registrato negli studi di Montreal, Son Québec. Le registrazioni iniziate il 22 agosto del 75, terminate qualche settimana dopo il 16 di settembre, dunque più di 51 anni da quando è iniziata la registrazione di questo storico album di André Gagnon. Siamo giunti adesso alle 11:48. Andiamo a vedere cosa è successo per quanto riguarda il Gran Premio di Formula 1 dei Paesi Bassi, di Olanda. Un Gran Premio che ha visto l'incidente di Max Verstappen e un Gran Premio che è stato anche condizionato da una pioggia che ha smesso prima che iniziasse il Gran Premio, però ha condizionato comunque la partenza di questo Gran Premio, e alla fine il risultato è stato che Lando Norris ha vinto davanti alle due Mercedes, quella di Kimi Antonelli e George Russell. Termina al quarto posto Lewis Hamilton sulla Ferrari, davanti all'altro ferrarista Charles Leclerc. Questo il risultato di questo Gran Premio Heineken Dutch Grand Prix 2026, che sarà tra l'altro anche l'ultimo Gran Premio sul circuito di Zandvoort, almeno per i prossimi anni, perché come dicevo ad inizio trasmissione, per via dei costi troppo elevati in questo suggestivo panorama del mare del nord, non si potrà più gareggiare già a partire dall'anno prossimo. Dunque quest'anno sarà stata l'ultima edizione. Per quanto riguarda il calendario, il prossimo evento sarà il tredicesimo turno, la tredicesima tappa del calendario 2026, e sarà tra due settimane il Gran Premio d'Italia, il 6 di settembre. Adesso passiamo di nuovo alla musica e celebriamo un altro anniversario di nascita. Lui avrebbe compiuto 83 anni oggi. È nato il 23 agosto del 1943. Suo nome Andrew Bernard non vi dice forse niente, sassofonista e autore di una canzone comunque in particolare, canzone intitolata Judy in the Skies with Glasses, che strizza un po' l'occhio, questo titolo, ad un famoso brano dei Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, ma il ritmo è completamente diverso. Questa canzone, scritta insieme a John Fred, è stato un grandissimo successo, un numero uno in Australia, Austria, Belgio, Germania, Stati Uniti, numero tre in Canada e un grande successo in numerosi paesi del mondo. Io non vi faccio ascoltare la versione originale questa mattina, piuttosto quella cantata in italiano dopo la traduzione o l'adattamento in italiano di Alberto Testa. Nel 68 un certo Gianni Pettenati la cantava in italiano, il titolo diventa Cara Judy, ciao.

0: L'originale invece del 67 cantata da John Fred and his Playboy Band, Judy in the Skies with Glasses. Piccola pausa pubblicitaria, l'ultima e poi l'ultimo brano scelto per voi oggi. A tra poco.
1: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare. See?

0: versione di Dino, ma bellissima questa, secondo me è la più carina, perlomeno è la mia preferita, quella di Vilma Goic, ma non nella versione rivisitata di qualche anno dopo, nella versione originale del 1968, Gli occhi miei. E così Vilma Goic chiude la trasmissione, almeno a livello musicale. La chiudo io invece con un sorvolo delle previsioni meteorologiche di oggi. Intanto è prevista un po' di pioggia che dovrebbe iniziare a breve, se non è già iniziata. Nei vostri paraggi, nei nostri, qui sì, sta piovendo già al di fuori dei nostri studi e ci sarà questa debole pioggia per gran parte del pomeriggio. Adesso non sono più previsti temporali sparsi, ma le piogge saranno presenti, probabilità al 70%, e un vento anche piuttosto presente che soffierà da sud-est a circa 25 km orari, ma punte che possono superare i 40 km orari, e anche un tasso d'umidità relativa dell'aria alquanto elevato, oltre l'80%. La massima prevista per oggi 23 gradi, percepiti a 28. Questa sera rischi di temporali sparsi, probabilità al 60%, il vento ancora molto presente da sud, e questa notte invece passaggi nuvolosi, minima di 17, percepita a 16. 18 gradi sotto un cielo variabile con rischi di piogge sparse nella mattinata, e poi domani pomeriggio ancora questi temporali al 60%, una massima di 21, percepita a 23, e un'altra giornata con venti moderati. In questo momento fuori dai nostri studi la temperatura è di 22 e sta piovendo. Per quanto riguarda invece la fase lunare, siamo in fase di luna crescente gibbosa. Invece per il sole, questa mattina è sorto alle 6:05, tramonterà alle 19:47, durata del giorno 13 ore e 41 minuti, e secondo il calendario repubblicano francese oggi sarebbe stato il sesto giorno di Fructidor, giorno ufficialmente denominato Jour de la Tubéreuse, giorno della tuberosa. Ed è tutto da parte mia, Alessandro Fortino, contentissimo di essere stato con voi questa mattina. Se Dio vuole, noi ci ritroviamo tra 7 giorni per un'altra edizione di Domenica Insieme. Da qui a lì mi raccomando sempre tanta gentilezza, buon proseguimento di giornata, buona settimana a tutti e un abbraccio fortissimo, buona domenica.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Ici CFMB 1280 AM, la station multilingue de Montréal. Nous vous invitons à écouter notre programme haïtien en langue créole.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Un cordiale saluto da Mario Lipari
3: e da Roberto Lantucci.
2: Diamo il via a questa nuova puntata di Arcobaleno musicale con
3: Laura Pausini,
2: con Uguale a lei,
3: Angela Luce,
2: Verde Luna,
3: Andrea Boccelli,
2: Il mare calmo della sera
3: e Caterina Caselli.
2: Per chi?
3: Buon ascolto.
2: Buon ascolto a tutti.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: State ascoltando Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari
1: e di Roberto Rantucci. Continuiamo con la nostra scaletta musicale scelta dal nostro Mario Lipari. Adesso è il turno di Dalida
0: con Ci sono fiori,
1: Bruno Venturini
0: Dove non so, il tema di Lara del film Dottor Zivago,
1: e l'orchestra Filarmonia
0: con Chiquitita del gruppo ABBA.
1: Buon ascolto.

0: Canzone di ieri, canzone di sempre con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci. Adesso è il turno di Mariana Lanteri
0: con La Vendemmia dell'Amore,
1: Christophe,
0: Estate senza te
1: e Iva Zannicchi
0: con un medley di brani del compositore Burt Bacharach.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: E siamo quasi arrivati ai saluti, allora abbiamo tempo per un'ultima canzone. Allora Mario, cosa ci fai ascoltare adesso?
1: Con il Grande Orchestra di Caravelli ho scelto La Lontananza, un brano di Domenico Modugno.
0: Bellissimo. Noi ci diamo appuntamento allora a
1: giovedì prossimo alle 14 e sabato mattina alle 5.
0: E avremo un'altra ripresa adesso a partire da domenica dalle 17 alle 18 e poi dalle 18 alle 19 tutti i grandi successi di Arcobaleno Musicale. Allora rimanete all'ascolto. Grazie Mario di essere stato con noi oggi.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci a tutti.
2: Arcobaleno Musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale tre.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
2: e Roberto Rantucci.

Non andare via, puoi dimenticare tutto quello che se n'è andato già, tutti i malintesi e tutti i perché che uccidevano la felicità. Puoi dimenticare tutto il tempo che è passato già, non esiste più, non andare via, non andare via, non andare via.

Già hanno visto il fuoco, ti racconterò la storia di un re che morì perché

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: Sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

raccontate cosa siete, ma io ammetto che siete un dotto. Qua 4 e 4 fanno 8. Vediatevi lo stambotto, che facete ancora qua? Money, money, money, dov'è quella money? Sognai un sogno.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: Sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.